meno voi. Allora sì, e mi già non hai allegria, la speranza mia segreta. Ma storo passa.